cicciavolo, pistocci, cicciaie, sugi e paia. Zorice, ciao, robobolice, ciao, sugi e paia.